canto inche poi fapli. Inche lo faci poi. Pase inche poi. Ayen inche. La imun poi inche. Amotulai e minche. Nyun wigen e minche.